0: Rogam.
1: JK, iko wima.
2: Iko imara.
1: Imesi mama kidete.
0: Na we member.
2: Ona member si makaruga melirua wega.
1: Na maga kena.
0: JK, imesi.
1: Tumesija
0: Jumatatu ginyaga tano kuega gara shamania na board che galaya dance
3: karibu sana tuega gara
0: na section koni wadoita
2: leure
0: deine wa kuega gara ni omuthenya